può capitare un giorno che ti siedi e pensi un po', un piccolo riepilogo di vita, ma chissà, ti accorgi che le immagini sono confuse e poi non vedi chiaro niente, solo gran confusione. Può capitare di chiederti: ma cosa fai qua giù? Qual è lo scopo vero che la vita

della tua gioventù. Che strana questa vita, ma chi l'ha scritta mai così

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

faccio un mago, miei immortali compagni diranno forza su. Così, così, coraggio fratello, nasci che duro, ma difficile il lavoro di morire e di

io nascerò delle cose. Ti ho amato molto tanto, quando le ombre della casa erano piene qui. Io bacerò il ricordo dei suoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè e dalle rovine di un piccolo paese terremotato

nell'anno 3001, con gente che non c'è stata, ma che allora ci sarà. Benediremo la terra, terra nostra, e te lo giuro, che questo paese di nuovo